0: Iguru nebindi chodo. Era ni kutiketi ya mulala mulala. Osano from kisoku wangu lempia da Uganda. Ebilioni inamba. Mukasera kanaka World Cup. Hidu kilanti betting ya nikufukiro muze. Era ni tazani wabana bato. Baga abuvu na nizi wangu ulikuzana.
1: Footy bet. Play for billions now.